0: I love you.
1: Di Sarawak FM.
2: Music Expressi. Music tanpa henti.
3: Music tanpa henti.
4: Tanpa henti.
5: Music tanpa henti.
2: Track Music Expressi. Track Music Expressi. Music tanpa henti.
3: Music tanpa henti.
5: Tanpa henti. Music tanpa henti.
2: Track Music Expressi.

0: Makan, Peti, Music Retro, Lagu Retro Tanpa Henti. Hanya di Ritma, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Terimalah, Pantasia, Pantasia.